sia superba e tanto arricchisci e la mia cara prole a fornirli mennei. Folle, folle che sei! Ma non avrati così eretito errore impunito il tuo cuore. Se non curasti del tuo prenze i pezzi, io alle mie voglie con pensieri di interi ti mostro.

0: Pokračujeme druhou časťou oratória Il Martirio di Santa Teodosia Alessandra Scarlattiho z roku 1684. Účinkujú Belén Vaquero, Bruno Campello, Lucen Muingira, Javier Blanco, Al Aire Español a dirigent Eduardo López Banzo. Orchestráciu pripravil Raúl Angulo Díaz. Počúvate Rádio Devín, koncert Euroclassic Nocturno.
1: Farò paghe tue foglie, ora tastre a ministri per tormentare questa donzella indegna. Con pena più serena prendo ognuno di voi la

Niente, ti accalindeno l'armata, ostinata costanza, contente il varco ad ogni tua speranza. Con pensiero più tenio, cangia